linea divide. La linea divide, l'eco ribadisce la differenza tra ignoranza e cultura. Ma 2 più 2 fa sempre 4.

0: vive, la linea si divide ed ecco che ribadisce la differenza tra ignoranza e cultura. Ma che di nuova,
1: sempre qua.